four gentlemen and one great, great brewer, Big Brother.

Nel 1953 il mitico compositore e contrabbassista Willie Dixon compose e registrò per la prima volta il brano Crazy for My Baby, che diventò ben presto un successo nell'ambito del classic blues stile Chicago. Come spesso capita, arriva un altro mostro sacro del blues, inserisce una non trascurabile idea nel tempo, nella base ritmica, nel cantato, e un brano bello, orecchiabile, già conosciuto dal fedelissimo pubblico del blues, si trasforma in un altro incredibile successo. Come nel caso di questa versione del magico armonicista bianco Charlie Musselwhite, un mio mito di vecchia data, diventato un caro amico dopo che abbiamo suonato insieme nell'estate del 2017. La registrazione è contenuta in un vinile pubblicato nel 1974 dalla prestigiosa etichetta blues californiana Aruli Records, che vede tra i partecipanti alle incisioni anche i giovanissimi fratelli Pat e Robin Ford. Questa è forse una delle versioni più belle in circolazione e sono lieto di farvela ascoltare qui a Life in Blues. Cari ascoltatori, gustiamoci questa Crazy for My Baby di Willie Dixon, interpretata da Charlie Musselwhite con i suoi grandi musicisti.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, Due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Buongiorno a te.
1: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io

Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici?

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

realtà che leggenda. Il lunedì non è di norma il giorno più simpatico della settimana, ma noi di Almanacca abbiamo la fissa del contagiorni ed allora addolciamo la pillola calcolando che sono solo i 4 giorni che ci separano da venerdì. Continua la valanga delle vostre missive. Grazie per essere sempre in tanti a scriverci sulla nostra pagina Facebook. Sapete che rispondiamo a tutti coloro che digitano 7 va Almanacca. Ma non perdiamoci in chiacchiere e diamo lo starter a questa nuova settimana. Bentrovati in antenna da Camilla Ricciuti.

La redazione di 7va World Life mi ha tutti da Simona Mattioli. Per Arthur Schopenhauer, il principio dei vasi comunicanti non aveva misteri, l'intelligenza è negata agli animali, solo da coloro che ne posseggono assai poco.

Economia e reincarnazione, dalle riflessioni di Mafalda. Non mi è chiaro se in questa vita sto pagando i debiti di quella precedente o sto versando una

Eccoci allo spazio dedicato al gusto. Nella puntata di oggi i fusilli con asparagi e crescenza. Un primo piatto velocissimo e furbo, un piatto da leccarsi i baffi. Componenti: 250 g di fusilli, 200 g di crescenza, 50 mm di latte, 250 g di asparagi, grana, burro, olio extravergine e sale quanto basta. Per prima cosa far lessare gli asparagi. Intanto frullate la crema di crescenza con 50 mm circa di latte. Scolate gli asparagi e nella stessa acqua mettete a lessare i fusilli. Nel frattempo tagliate a dadini i gambi degli asparagi, lasciando le punte intere. Scolate i fusilli, possibilmente al dente. Conditeli con i gambi e 2 cucchiai di olio. Mescolate bene e metteteli in teglia con dell'olio. Aggiungete a questo punto la crema di crescenza, le punte di asparagi, una spruzzata di parmigiano e infornate fino a che non si sarà formata una croccante crosticina.

Ciao a tutti, io sono Martina Di Grande, il mio bacio vi arriva dalla Lombardia, anche la mia foto è votabile su 7va.fm. State ascoltando le Bananarama con I'm on Fire, il pezzo che mi piace ascoltare di più in questo periodo. Un bacio grande! You.

0: Ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. L'immenso Gandhi ci investiva di una piccola grande responsabilità. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
1: Winding your way down Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day.

certe volte basta un click. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Quality Link.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23:30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca.

0: Marcel Proust regala la filosofia di accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno

ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Tra qualche secondo, Maria Chiara condurrà Stardust, i grandi successi della musica internazionale degli ultimi 40 anni. Stardust, con Maria Chiara.
3: Ciao a tutti amici miei, sono Maria Chiara. Ben ritrovati all'ascolto di Stardust, trasmissione che vi conduce al riascolto dei maggiori successi del firmamento musicale internazionale dal 1960 ad oggi. In questa puntata, prima dell'invio dei brani musicali, vorrei fare un breve excursus dei principali fatti accaduti nel mondo che storicamente hanno segnato ogni decennio, a partire appunto dagli anni 60. Come non ricordare quel tragico 22 novembre del 1963, quando venne ucciso il 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, la costruzione del muro di Berlino nell'agosto del 1961, che divideva la Germania, l'assassinio di Martin Luther King nel 1968, il fenomeno hippie sempre del 1968 negli Stati Uniti, e nel 1969 la discesa degli astronauti americani Armstrong ed Aldrin sulla Luna a bordo dell'Apollo 11. Musicalmente si formava a Liverpool nel 1960 un gruppo musicale che segnò un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art, ovvero i Beatles, di cui ascolteremo Hey Jude del 1968, per poi passare al cantautore e chitarrista statunitense Roy Orbison, di cui ascolteremo Pretty Woman, colonna sonora dell'omonimo film romantico che ha fatto sognare e innamorare intere generazioni, una fiaba moderna con Richard Gere e Julia Roberts. Via l'ascolto!

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Gli anni 70 sono storicamente identificati in Italia come gli anni di piombo, in cui si verificò una estremizzazione della dialettica politica. A questo si sovrappone il periodo della contestazione studentesca, che interessò l'Italia e l'Europa. Nel 1976, il cantante polistrumentista e compositore britannico Al Stewart giunge al successo con il brano Year of the Cat, che utilizza, come si può sentire, una strumentazione molto ricca, con una serie di assoli che comprendono violoncello, violino, pianoforte, chitarra acustica ed elettrica. Passeremo poi all'ascolto di uno dei gruppi musicali più importanti della storia della musica, ovvero i Pink Floyd, con il brano Comfortably Numb del 1979. È un'entrata in scena quasi sussurrata, un meraviglioso testo sulla solitudine e sulla descrizione della situazione di smarrimento, una delle canzoni più amate dei Pink Floyd, contenuta nell'album The Wall. Ascoltiamo.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Stardust. Io sono Maria Chiara ed ho il piacere di riproporvi i maggiori successi della musica internazionale dagli anni 60 ai giorni nostri. Siamo giunti agli anni 80. Storicamente assistiamo alla nascita di Internet, non certo come la conosciamo oggi. Al cinema, attraverso gli effetti speciali, cade il muro di Berlino, esplode Chernobyl con le spaventose conseguenze che ben conosciamo. L'Italia vince il mondiale di calcio, gli yuppie danno la scalata alla stanza dei bottoni. Di questo periodo musicale ho scelto per voi due brani. Uno del 1984, eseguito da un gruppo musicale synth-pop britannico dal nome A Flock of Seagulls. Il titolo del brano è The More You Live, The More You Love. Per poi passare a George Michael con il suo brano di maggior successo, Careless Whisper, del 1984, che raggiunse i primi posti nelle classifiche di tutto il mondo, un brano raffinato, elegante, con quella linea di sax che rimane nella mente. Ascoltiamolo.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Negli anni 90 assistiamo alla nascita a Parigi della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Nello sport la nazionale tedesca vince il mondiale di calcio in Italia. Nel 1991 inizia la guerra del Golfo. Musicalmente vorrei proporvi la regina del pop Madonna, una cantante, attrice, produttrice discografica e cinematografica, con il brano Vogue del 1990, con cui la cantante porta in auge un ballo che consiste nell'imitare le pose plastiche delle modelle dei modelli che appaiono sul noto magazine Vogue. Passerei poi a un gruppo musicale svedese, gli Ace of Base, con un brano del 1992, All That She Wants. Vi all'ascolto.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: L'inizio degli anni 2000 è segnato da fatti unici e devastanti, come il 6 aprile del 2000 il devastante e tremendo terremoto dell'Aquila, l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti, uno shock per il mondo intero. Vorrei ricordare anche l'elezione nel 2008 del primo presidente afroamericano Barack Obama e poi l'euro che manda in pensione la lira. Dal punto di vista musicale vorrei proporvi due brani, uno della cantante colombiana tra le principali esponenti del pop latino, Shakira, con il brano Whenever Wherever del 2001, per poi passare alle All Saints, girl group musicale britannico, con il successo Pure Shoes del 2000, che ha riscosso un successo mondiale. Ascoltiamo.

0: Eccoci così giunti al termine del programma. Spero di avervi tenuto buona compagnia e di aver suscitato con i brani da me scelti emozioni che solo la musica sa far provare. Maria Chiara vi saluta e vi attende sempre più numerosi al prossimo appuntamento. Vi abbraccio e un ciao a tutti.
1: Radio Web Base.
2: Quest'estate con te.
1: Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rock is Dead. F.T. Sandman
3: e Pish Porzioni
2: vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
3: Sigla.

0: Amici, bentrovati, nuova puntata di Rocky Zed. Noi siamo in forma smagliante come al solito. Io sono Arti Sandman e al mio fianco, immancabile, col suo pizzetto sempre più del colore della neve, e Pish Porzioni. Ciao Pish!
1: Ciao, ciao, miravo a farmi la barba tipo Gandalf, siamo in forma smagliata, diciamo.
0: Forma smagliata, direi che è la cosa più giusta. Ma oggi invece da smagliati diventiamo smaglianti nel ricordare a 10 anni dalla sua scomparsa. Io credo di non esagerare, Pish, nel definirlo uno dei 5 più grandi artisti partoriti dal nostro paese negli ultimi 50 anni, cosa dici?
1: Io credo uno dei 5 di sempre, penso uno dei 10 di sempre, beh, ci sono anche compositori, fiordimenti, però stiamo parlando di Lucio Dalla, cioè
0: Lucio Dalla!
1: Un genio assoluto, ecco. Noi tutti quanti cogliamo l'occasione dell'anniversario, ci siamo detti, sono 10 anni che manca Lucio Dalla e personalmente io sono un fan, posso dirlo senza tema di smentita, la mancanza di Dalla si sente, ma ci manca un po' quello spiritello creativo, un po' anarchico, un po'... anche un po' buono, ecco, perché una cosa va detta, noi abbiamo anni all'epoca della morte, abbiamo scritto un libro su Lucio Dalla, un libro molto sentito, e va detto che nelle nostre ricerche noi non abbiamo trovato una persona che dicesse che Dalla era una brutta persona o aveva dei momenti terribili, no, era davvero uno spirito unico il buon Lucio.
0: Un innamorato della vita, un uomo che era sempre goduto al massimo, che apprezzava la bellezza, le cose belle, che cercava il sacro nella notte, nella natura, nel rapporto con l'infinito, nell'arte, nella bellezza, veramente un personaggio incredibile. E lo dimostra anche il fatto, guarda Pish, voglio raccontarti una cosa che mi ha davvero colpito. Tu sai che io ho 2 figli scatenati, uno di 4 e uno di 8 anni, che sono sempre alla ricerca di musica, gli piacciono le canzoni. Una volta mio figlio Alessandro arriva di là da me e mi dice: papà, parlami di Lucio Dalla. E io dico: ma scusa, come fai a conoscerlo? Lui aveva sentito nelle canzoncine del Bambino Attenti al Lupo, che l'avevano messa, oltre a essere una grande canzone, era anche nelle canzoncine dei bambini che ci sono su YouTube. Gli era talmente piaciuta che aveva iniziato a cercare Lucio Dalla, e adesso io ti posso dire che è il suo cantautore preferito, sa a memoria almeno 6 o 7 canzoni e mi fa andare su Google a vedere dov'è Piazza Grande, dov'è Bologna, dove sono l'Etna, dove aveva la casa Dalla. Cioè è diventato un super fan di Lucio Dalla, e anche il piccolo, quindi la trasversalità di un artista perché riesce ad arrivare anche ai bambini, cioè te ne fa apprezzare la grandezza.
1: È vero, grandissimo. E Dalla, diciamo, è una, la data fatidica è 43-43, ovviamente la data fatidica della nascita, la zona Bologna, 100% Bologna. Dalla non si è mai discostato, a parte per il suo amore sconfinato

0: un tumore, suo padre che poi descriverà anni dopo come grande cacciatore di fagiani, no? Presidente, mi pare, di un'associazione di tiro al volo.
1: Esatto, e la musica invece arriva dallo zio, che è Ario Dante Dalla, un nome adesso che non ce l'ha più nessuno, ma il buon Ario Dante Dalla è stato un cantante melodico tra la fine del primo dopoguerra, nella seconda guerra mondiale, e lui ha inciso una discreta serie di 78 giri, perché all'epoca c'erano quelli, e dei singoli, che se non lo hanno reso proprio la fama immortale, quella no, però comunque all'epoca era un intrattenitore molto conosciuto, ed è lui che ha passato la passione per la musica, a cominciare dal jazz, che il jazz sarà fondamentale nella ricerca musicale di Lucio Dalla per tutta la vita, gli insegna e gli passa i rudimenti della fisarmonica. In realtà la cosa, nonostante il fatto che il padre fosse morto e le difficoltà che potevano esserci in famiglia, la madre non lo ha mai mai mai cassato, anzi lo ha incoraggiato, dicendo che gli diceva che tu ce l'hai nel sangue lo spettacolo, devi andare avanti.
0: Ma percepisci che nonostante fosse un pessimo studente, che tutti gli dicessero insomma che non era particolarmente, non brillava in facoltà intellettive, la mamma era convinto che ha ragione, che suo figlio fosse un genio, e quindi di fatto diceva sì vai, sbizzarrisciti con l'arte. Tant'è che lui a Bologna da adolescente appunto si appassiona alla musica jazz, come dicevi te, e quando il marito della socia della sartoria dove lavorava sua mamma gli regala il clarinetto, lui proprio entra in quel mondo da pura autodidatta ed è un vero fenomeno. E pensa, nel primo gruppo, il primo complesso jazz in cui milita, si chiamava Rino Dixieland Band, fa parte anche il regista Pupi Avati, che ormai famoso, in un'intervista molti anni dopo ha dichiarato che si sentiva chiuso, talmente chiuso dal talento di Dalla, che ha detto basta, smetto con la musica e provo a fare il cinema. Quindi ringraziamo Lucio anche di questo, perché probabilmente abbiamo un pessimo musicista in meno e un ottimo regista in più.
1: Poi suona anche con Chet Baker da ragazzino, che insomma non è una cosa da tutti quanti, da ragazzino e da autodidatta del clarinetto a Bologna suona Chet Baker, e questo comunque porterà gli spalancherà, diciamo, in un qualche modo la via verso la musica.
0: Cioè, ragazzi, per dire, Dalla ha suonato con Bud Powell, Charles Mingus ed Eric Dolphy, tra l'altro molti ne abbiamo anche affrontati qua a Rock is Dead, cioè, ragazzi, oltre a Chet Baker, cioè voglio dire, il gota del jazz se l'è fatto tutto. Ma poi si sposta dalla musica più intellettuale alla musica più popolare, col beat, no, Pish?
1: Assolutamente, anche perché bisogna anche portare qualcosa in tavola, diciamo così, non c'è niente di male né voler avere la pancia piena ogni tanto, anche per i poveri artisti. Quindi forma i Flippers, che nei Flippers c'era, pensate, il al piano suonava Franco Braccardi, che è quello che poi ha creato la sigla del Maurizio Costanzo Show, che tuttora ogni tanto viene utilizzata da Maurizio Costanzo, che salutiamo. Il Maurizio Braccardi Flipper non è che saranno particolarmente di successo, arriverà lui a mollarli e poi di punto in bianco, senza dire niente, e poi andrà a lavorare per Edoardo Vianello, che si esibiva al Cantagiro, faceva tutte le estati. Edoardo Vianello aveva una hit con le pinne e fucile agli occhiali, eccetera eccetera, era proprio l'uomo delle hit estive, e lì probabilmente si fa un po' le ossa, ok? Anche se tra di loro i musicisti lo additano come uno strano, perché si veste in maniera strana, perché sul palco non è neanche particolarmente una presenza, ecco, spesso quei Flipper cantava dando la schiena al pubblico.
0: Però capisce, proprio quei Flippers che inizia a utilizzare questi strani gorgheggi che lui poi racconterà aver preso da James Brown, questo il famoso scat, cioè questi suoi gorgheggi, questi suoi vocalizzi che a volte paiono quasi disarmonici, ma in realtà non lo sono. E sono talmente invece emblematici e significativi che Gino Paoli lo nota e arriva a definirlo il primo cantante solo italiano, che insomma direi che è un bel complimento.
1: Esatto, e non solo, lo spinge ad avere una carriera solo.

0: vista. Lui racconterà poi anni dopo che appena si sono conosciuti è stato amore prima vista. Pensate che Paoli era tra l'altro l'anno in cui ha tentato il suicidio, quindi non doveva essere proprio un momento solare per il buon Paoli. E invece Dalla era una persona più, molto, molto più solare. E quei due diventano amici al punto che gli spinge la carriera solista, lo addirittura gli fa conoscere persone dell'ambiente e gli spalanca le porte del primo Sanremo, che poi sarà un insuccesso, eccetera, eccetera. E a quel punto forma un altro gruppo chiamati Gli Idoli, ma a suo nome esordisce con 1999. Questo poi porterà alla gigantesca, gigantesca collaborazione col poeta e scrittore Roversi, Patrizio Roversi, con i quali produrrà tre album di una bellezza incredibile. Pensate, Dalla era quasi un esordiente, veniva visto quasi come una macchietta se vi andate a vedere le apparizioni televisive dell'epoca. Invece, il giorno aveva cinque teste, anidride solforosa e il terzo Automobili sono dei capolavori che vanno ascoltati, capolavori anche musicalmente, perché Dalla in quei dischi diciamo si slancia, cerca una sorta di quadratura tra pop, jazz, prog, psichedelia, fate una roba davvero incredibile. Ma col terzo album, lui e Roversi, diciamo, si allontanano, litigano. Lui non voleva che Dalla avesse troppo, un afflato troppo pop. Dalla faceva i concerti per gli operai nelle fabbriche, faceva opere, diciamo, teatrali di concetto da portare al pubblico per renderlo edotto, e quindi pensava che l'apertura di canzoni come Nuvolari fossero un po' troppo pop. E quindi
1: Sì, ma
0: Dalla.
1: va detto Epish che Dalla di fatto, quando poi smette di collaborare con Roversi, quindi interrompendo un po' quella parte smaccatamente politica della sua produzione, non è che lo faccia solo unicamente per occhieggiare al pop, già lo aveva fatto prima, perché ricordiamo che prima di iniziare la collaborazione con Roversi, lui nel 71 aveva partecipato al Festival di Sanremo con 4343, testo dell'autrice storica dell'arte Paola Pallottino, che fu un successo incredibile, gli valse il terzo posto assoluto e di fatto era un pochettino la sua canzone manifesto. Doveva intitolarsi Gesù Bambino, ma poi per il Sanremo dell'epoca era troppo osé, anche il testo venne un pochettino,
0: Per i ladri
1: diciamo,
0: le puttane sono
1: molto molto
0: Gesù
1: rimaneggiato, perché c'erano, ad esempio, doveva essere per i ladri e per le puttane sono Gesù Bambino, e diventò invece per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino, eccetera, eccetera. E poi c'era stato Piazza Grande. Quindi di fatto non è che quando, come giustamente hai detto te, Dalla smette di collaborare con Roversi, di fatto sia nuovo al pop, ma ritorna, diciamo, a fare quello che stava facendo prima, e lo fa alla grandissima, no, capisci?
0: E come? Lo fa fa un momento di crisi interiore, pensa di non essere adatto, pensate, di non essere adatto all'altezza del compito, e con l'aiuto di Ron, che va detto che sarà un suo lunghissimo musicista, di cui lui, come tanti altri, contribuirà a lanciarne la carriera, sforna un capolavoro di proporzioni bibliche che noi adesso ci andiamo a ascoltare, perché
1: Noi
0: non
1: adesso ci tacciamo e parte questa musica profonda e irraggiungibile.

0: Quanto è bella questa musica, quanto è bella questa canzone, Pish, quanto è bella questa canzone.
1: Ricordando ai nostri gentili e amati ascoltatori che il pensiero è come l'oceano e non si può fermare, noi adesso continuiamo a raccontarvi del periodo, diciamo, quello di gloria assoluta, perché Lucio Dalla, diciamo, non era particolarmente amato dalla critica, diventa prima una sensazione pop piuttosto che essere riconosciuto dalla critica, e questo è dovuto anche, è raccontato anche da una copertina dell'Espresso celebre, ma cosa ci vede la gente in Lucio Dalla, in cui addirittura Giorgio Bocca si mette a intervistarlo perché non capiscono come mai uno così sia famoso, poveri ragazzi. E Dalla in realtà inanella nel periodo successivo a Com'è profondo il mare fino a tutti gli anni 80, Dalla inanella una serie di dischi incredibili, fa una collaborazione con Francesco De Gregori bellissima, il tour disco e film addirittura di Banana Republic.
0: Sì, tra l'altro è buffissimo questo rapporto che hanno con De Gregori, perché apparentemente i due non si sopportano e la cosa non sorprende perché sono molto molto diversi, e quindi gli addetti ai lavori raccontano, insomma, che non che litigassero, questo no, però diciamo che erano profondamente diversi e non sempre le cose andavano a finire bene. Però quel tour è un successo clamoroso, due artisti così diversi e così amati non fanno altro che riempire gli stadi, realizzano come fanno i Marinai, insomma è un momento di grandissimo successo, è un Dalla che è un fenomeno di costume, addirittura il film Borotalco di Carlo Verdone, io ricordo di una giovane Eleonora Giorgi che è ossessionata da Lucio Dalla, no?
1: Cantante preferito Lucio Dalla, e il personaggio che considera più significativo nella storia della musica in senso assoluto, Lucio Dalla. Sì, vabbè, un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare? No, mica lo ignoro, però Dalla è Dalla, c'è niente da fare. Pensate che Verdone era terrorizzato dal giudizio di Dalla, che in quel momento spopolava, vendeva dischi a palate, il suo Dalla successivo al lavoro con De Gregori vende 600.000 copie così. E il fatto che lui e De Gregori riempissero gli stadi è quello che poi ha portato in Italia tutti i musicisti pop a fare concerti negli stadi, sono stati loro i primi.
0: E poi lasciami dire una cosa, Pish, che va detta prima di andarci a ascoltare ancora un altro pezzo, perché noi poi parliamo la musica che deve parlare. E Lucio Dalla è anche un grandissimo scopritore di talenti, cioè la sua band diventano gli stadio, avranno un successo clamoroso, arriveranno persino a vincere poi un festival di Sanremo, e poi lui negli anni scoprirà tanti di quegli artisti che metà basta, a partire da un giovanissimo Luca Carboni, Ron l'avevi già detto, Samuele Bersani, saranno tutti giovani cantautori che Dalla aiuterà, Angela Baraldi, ma esatto. tantissimi, e quindi è veramente un Dalla che entra dentro la musica tutto tondo, la comprime, poi la libera sotto forma di musica, di canzoni e di artisti. E ora ce ne andiamo ancora a sentire.

0: Ed eccoci tornati in onda, veramente sempre più emozionati per la musica di Lucio Dalla. Dicevamo fuori onda con Epiche, con il nostro grandioso regista che ringraziamo come sempre, Andy Guro Rinaldi, che ci vorrebbero 10 puntate per raccontare Dalla, quindi noi abbiamo più che altro elencato qualche suggestione, ricordandovi come sempre che molte delle storie che vi raccontiamo qua in puntata sono tratte dal libro che abbiamo scritto io ed Epiche, Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica di Dalla Castello. Noi andiamo avanti ricordandovi al volo Caruso, una canzone che Dalla probabilmente manco avrebbe voluto più di tanto presentare, che quando Pippo Baudo l'ascolta dice: sei pazzo, questa è una canzone che venderà milioni di copie, ed effettivamente mi pare ne venda, non so, 12 milioni, una cosa folle.
1: Sì, è la, la seconda canzone dopo Volare più venduta al mondo, cioè una cosa. Gli si guasta la barca mentre al largo delle Tremiti finisce nell'albergo di Caruso e gli raccontano la storia di lui con la giovane amante, lui malato, lui si commuove, scrive il pezzo di getto e poi dice: vabbè, ma è napoletano, io non posso, e Pippo Baudo, come hai detto te, ce lo spinge. Ma anche bella l'aneddoto di come rilancia la carriera di Morandi con la canzone Vita, che è scritta da Mogol, ma inizialmente dice: cara in te ci credo, e Lucio Dalla si impunta e cambia una parola al testo, cambiando completamente il senso della canzone, che è Vita in te ci credo, che è molto più bello secondo me e molto più pregno di significato.
0: È vero. Tra l'altro con Morandi lo rilancia anche portandoselo in tour e di fatto regalando a Morandi nuova vita artistica. I due erano amicissimi. Morandi racconta che Morandi è molto competitivo, che prima di salire sul palco lui andava da Lucio Dalla e diceva: Lucio, stasera sono in forma, ti spacco, e si gasava così, e Lucio rideva. Veramente un rapporto bellissimo, tant'è che Morandi ricorda Dalla proprio come una delle persone a cui deve di più. Ma poi come non raccontare di Attenti al Lupo, è una canzone che ebbe un successo di nuovo planetario, oppure il Dalla televisivo, che arrivò a realizzare dei programmi per la Rai in prima serata, o i suoi musical, le sue piste teatrali. Un Dalla che voleva veramente giocare con la vita e quindi sperimentare il mondo dell'arte a 360 gradi.
1: E poi le sue... come la storia di Futura, che lui va al Checkpoint Charlie, al confine tra Berlino Est e Berlino Ovest, per capire come mai il mondo fosse diviso in due. Si siede, si fuma una sigaretta e a un certo punto arriva Phil Collins che scende da una limousine, si ferma e si accende una sigaretta anche Phil Collins, e Dalla rimane così perché dice: cosa faccio? Vado a dirgli che sono anche io un musicista, ma perché dovrei farlo? E quello gli spinge a creare la canzone Futura. Grandissimo.
0: Meraviglioso, una meraviglia che purtroppo si spegne, come abbiamo detto, nel 2013, qualche settimana dopo essere stato a Sanremo per cercare di aiutare uno degli ultimi artisti su cui aveva deciso di investire, quel Pier Davide Carone, questo giovane cantautore che Dalla accompagna a Sanremo dirigendo l'orchestra. Da lì poi parte per l'ennesimo tour e la morte lo trova il primo marzo del 2012 a Montreux, un attacco cardiaco alla mattina, ci strappa la vita questo incredibile e meraviglioso satiro.
1: Pensate, la cosa davvero bizzarra è che i primi a dire la notizia, prima dei media, sono stati i frati della Basilica di San Francesco d'Assisi, in una maniera davvero davvero bizzarra, su Twitter addirittura, l'ultima cosa che ci si immaginerebbe. Noi vi lasciamo con un altro grandissimo pezzo di Lucio e vi ringraziamo per averci ascoltati qua e vi aspettiamo alla prossima puntata.

0: Sapete come si chiama quel programma che parla di cose che succedono nel mondo? Cose simpatiche, cose strane, cose molto bizzarre, ma che parla anche di cose interessanti, cose curiose, anche un po' scientifiche. Si chiama
1: Chiacchiericci.
2: Anch'io lo sapevo quella.
0: E passa anche musica nuova, fresca e vivace.
3: Togli il microfono.
0: No, aspetta, ma sapete quando va in onda?
1: Chiacchiericci.
0: Giovedì alle 12 qui su Radio Web Base.
4: Non ci credo.
0: No, credici. Ah, e comunque io sono Sandro R e quest'oretta qui la passeremo insieme.
5: Scherzate? È una cosa assurda.
0: No, nessuno scherzo. Vi aspetto.
1: Chiacchiericci.

0: estate da vivere insieme.
1: Estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare. Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

ad un passo dalla morte e ad uno dalla gloria. Sulle scene torna la band più pazza di sempre. Rock Stories, episodio 1, la nascita di Dr. Feelgood.

0: Una normale giornata in ufficio, qualche pista di coca e qualche siringa di antifreeze qua e là, un numero che è quantomeno una potenza del 2 in bottiglie di superalcolici e ragazze mezze nude a giro per la stanza, alcune anche giovanissime. Niente di strano, tutto regolare, anzi forse una serata quasi tranquilla se si pensa che nel 1984, appena 3 anni prima, Vince Neil, in preda agli effetti postumi d'abuso di alcol e droga, provoca un pauroso incidente d'auto nel quale rimane ucciso Dingley Russell, batterista degli Hanoi Rocks. Gli vale una reclusione di appena 30 giorni, poi ridotta a soli 19 dietro pagamento di quasi 3 milioni di dollari di cauzione. Quello sì che fu un periodo davvero movimentato e pieno di eccessi, altro che il 1987. Tra un paio d'anni il gruppo pubblicherà uno dei suoi album meglio riusciti come Dr. Feelgood, sia musicalmente che come successo al botteghino, roba da più di 6 milioni di copie negli States. Nicky è steso sul divano della sua camera del Franklin Plaza di LA, intento a farsi l'ennesima iniezione della serata. È l'unico dei Motley Crue a non avere una dolce metà con la quale passare qualche giorno delle feste di Natale lontano da droghe ed eccessi di ogni tipo. D'altronde ha avuto anche un'infanzia decisamente difficile che lo costringe anche a scappare di casa e a cambiare il suo cognome da Serafino Ferrana di origini italiane in Six con 2 X. In qualche maniera non si sa bene come noi italiani ci troviamo sempre in mezzo a storie assurde. In realtà la dose non se la fa da solo, forse non era più in grado. Ci pensa lo spacciatore di Robin Cosby, compianto chitarrista dei Rat e caro amico di Nicky. Ah, quella sera insieme a loro ci sono anche Slash e Steven Adler, dei nemici Guns N' Roses, svenuti ubriachi chissà dove. Nicky Six è in piena overdose da eroina. Sviene, diventa pallido in volto, precisamente ha una dose nel sangue di droga pari non una ma ben 2 overdose ordinarie di quelle da ragazzi. Trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale della città degli Angeli, Nicky è più di là che di qua. Qualche minuto prima l'allora ragazza di Slash cercò anche di rianimarlo, ma niente. Il personale presente all'interno dell'ambulanza tenta ingenuamente di fargli una flebo, che dilettanti. Ci vuole ben altro per far riprendere un disgraziato che si è ridotto in quello stato. Tentano la carta dell'iniezione di adrenalina, ma ancora niente. Nicky Six viene dichiarato clinicamente morto. Il cuore non batte più e il corpo è freddo. C'è un detto che dice: dall'altro mondo non c'è viaggio di ritorno. L'unico uomo che non gode di fama divina a poter dire di aver comprato anche il biglietto di ritorno dall'aldilà è proprio il bassista dei Motley Crue. In preda all'ormai evidente constatazione della morte gli fanno una seconda dose di adrenalina, roba da cavalli. E sarà proprio quella seconda iniezione a rivelarsi decisiva. Nicky Six è un uomo nuovo, perfetto, fresco e pronto a riniziare con l'eroina. La seconda iniezione di adrenalina lo ha riportato nel mondo dei vivi, gli ha riattivato il cuore nel vero senso della parola. Da questa esperienza il gruppo ne trarrà il titolo di uno dei suoi migliori singoli di sempre, uno dei 5 di Dr. Feelgood, come Kickstart My Heart. Al centro del testo naturalmente la vita al limite che il gruppo ha sempre vissuto. Quando mi faccio di velocità. Le macchine modificate sono una droga per me. Il mio cuore, metti in moto il mio cuore. Dr. Feelgood è il migliore LP della discografia, per loro stessa ammissione. Un disco che asciuga e pulisce i suoni, facendoli sfociare nel puro hard rock degli anni Ottanta che strizza l'occhio alle origini, condito anche da qualche ballad sulla scia di You're All I Need e in generale di tutto l'album Girls, Girls, Girls del 1987, portando di fatto il gruppo alla maturità completa, indirizzata anche dal cambio di produttore. Un taglio netto e deciso col passato, vita privata compresa, con disintossicazione praticamente completa dalle droghe di tutto il gruppo. Sì, Nicky era pazzo, ma gli altri non erano certo degli stinchi di santo. Anzi, tutto il contrario. Negli anni i Motley Crue si sono guadagnati l'appellativo di band più pazza di sempre. Non solo devastavano gli alberghi delle città dove suonavano, quello lo facevano tutti, anche gli Who, gli Aerosmith e i Rolling Stones, ma negli anni hanno fatto cose davvero folli. Su Netflix o piattaforme simili troverete il film The Dirt. Lasciate fuori dal salotto partner, bambini o persone facilmente impressionabili. Provate un attimo ad immaginare cosa poteva succedere nel 1984 quando una band emergente come i Motley Crue viene ingaggiata dal principe delle tenebre Ozzy Osbourne per aprire i suoi concerti in giro per il mondo.
1: Prince of Darkness, please welcome Ozzy Osbourne.
0: Motley Crue e Ozzy. Uno che negli anni ha sniffato formiche e strappato la testa ad un pipistrello vivo, altro che coronavirus, insieme al gruppo con il bassista che anni più tardi riceverà 2 dosi di adrenalina direttamente nel cuore e noi ci lamentiamo dei vaccini. Parlavo di taglio col passato, beh, effettivamente è visibile già dalla copertina, molto più sobria dei suoi predecessori, con lo sfondo che pare essere una pavimentazione di uno studio medico, a rimarcare l'impegno del gruppo anche a livello sanitario per dimenticarsi il passato scandito dagli eccessi. Altri indizi che fanno pensare che Dr. Feelgood sia un gran disco arrivano dai Metallica, che dopo album come Master of Puppets e And Justice for All decidono di lavorare proprio con lo stesso produttore Bob Rock per il leggendario Black Album del 1991. In più, nella Città degli Angeli, i Motley Crue sbarazzano la concorrenza. Sono decisamente la band del momento e le tensioni accumulate con i rivali Guns N' Roses di Axl e Slash non fanno altro che accrescere la loro notorietà. Ma si sa, più alto è il successo, più rovinosa è la caduta. Dopo Dr. Feelgood, il gruppo non riuscirà mai a riconfermarsi seriamente come gruppo, anche a causa dei cambi di formazione. Prima viene licenziato Vince Neil in favore di John Corabi alla voce per l'omonimo Motley Crue del 94, per poi tornare alla formazione originale e ricambiare di nuovo ad inizio millennio, reintegrando Vince, ma con il povero Randy Castillo dietro alle pelli al posto di Tommy Lee. D'altronde, una carriera di eccessi porta con sé solo tanta incertezza, anche a livello discografico. Sono passati praticamente 22 anni dall'ultimo contratto con la Elektra Records e solo nel 2019 il gruppo ripubblicherà come album la colonna sonora del biopic con una nuova casa discografica. La pandemia purtroppo non ha aiutato, perché la notorietà nuovamente raggiunta dal gruppo grazie allo streaming video è stata impressionante. E chissà cosa avrebbe portato un nuovo tour con i quattro pazzi di Los Angeles.

0: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli: tragedia familiare, padre, madre, figlia di 5 anni disabile trovati morti a Roma, si ipotizza un omicidio-suicidio. A Piacenza un corriere muore per un malore durante una consegna, oggi gli scadeva il contratto, la CGIL e i colleghi stavano scioperando contro i carichi di lavoro. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga misura dalla Spagna. Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta aspetta il Bologna di Mister Tedesco.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma, indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio, morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali.
3: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia.

0: a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112 e è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la FILT CGIL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1° agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta, proroga necessaria secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
1: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea. Quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente invasiva, pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
0: Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Giriamo pagina a turismo, mentre si completa il controesodo di agosto, sono pronti alla partenza i vacanzieri di settembre, sono sempre più numerosi.
2: Valigie pronte per 10 milioni di italiani, l'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media di 760 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
3: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
2: Il mare fuori dalla calca costana resta la meta preferita del 41%, ma tengono il passo le città d'arte al 26% e la montagna con il 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre, uno stile di vacanza, sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Lo sport calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti.
4: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Højlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
5: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
4: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20:45, l'Atalanta, salutata la bandiera di Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri, per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
6: Splash. Fumetti.

0: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
1: E l'ultimo chiuda la porta!
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Rieccoci qua, un po' in ritardo questa settimana, bentornati a un nuovo episodio di Suono ma nessuno apre, sempre in compagnia di Fabri, sempre su Spotify, Apple, Spreaker o dovunque stiate ascoltando. Oggi torniamo nello stivale con una puntata tutta italiana, non solo tutta italiana, ma proprio una puntata tematica dedicata a uno dei più grandi, forse il più grande, ma come ormai uso e costume in questo podcast, non faremo il solito speciale, bensì analizzeremo questo personaggio sotto angolazioni diverse dal solito. Sarà comunque un episodio alla portata di tutti, come sempre, adatto sia al fan sfegatato, così come a chi conosce questo musicista in maniera superficiale o a chi semplicemente è incuriosito e vuole approfondirlo. Muto!

Oh, Lucio Battisti. Piccola premessa, prima che stoppiate la riproduzione. Oggi non si parla di gossip, non si parla del suo rapporto con i giornalisti, del suo impegno o non impegno politico, di fascismo o non fascismo o altre boiate del genere. Oggi qui si parla semplicemente di ciò che piaceva a lui. La musica, la sua musica. E dico musica apposta perché prima di tutto lui era un musicista grandioso, un vero perfezionista, e poi anche perché oggi metteremo un po' da parte, ma non del tutto, i testi curati da Mogol prima e da Panella poi.

Quello che mi preme fare in questa puntata è evidenziare la capacità di Lucio Battisti di evolversi continuamente, di esplorare 200 generi musicali diversi nel corso di una manciata d'anni. Un percorso non comune, anzi direi un percorso ineguagliato e forse ineguagliabile. Per cui adesso prendiamo la sua discografia e tiriamo delle belle linee di demarcazione in corrispondenza delle varie fasi della sua carriera, suddividendola in macro periodi in cui andremo a vedere quali generi musicali ha toccato e a volte addirittura anticipato. Alcuni suoi album infatti contengono delle sonorità avanti di 7-8 anni, in un periodo in cui anche solo un anno in termini di innovazione sonora poteva tradursi in un'era geologica.

Battisti ha tentato cose nuove ad ogni album. Il suo percorso è stato lungo e complesso, in costante evoluzione e in continua ricerca di suoni e ispirazioni. La sua sfortuna, però, è quella di essere per lo più conosciuto per un pugno di canzoni tanto stupende quanto poco esplicative, diciamo così, della grandezza del personaggio e così di essere considerato un canzonettaro, tra virgolette, con brani tipo quelli che stiamo ascoltando, insomma questi stralci che abbiamo ascoltato finora, o ancora tipo questo.

ecco, la prima parte di carriera, quella di fine anni 60, inizio 70, diciamo, è costellata di queste canzoni pop, ma non per questo tutte uguali o assimilabili. Alcune avevano delle trovate musicali incredibili ed erano solo all'apparenza semplici. Basti pensare alla coda strumentale finale di Non è Francesca.

Questi brani sono spesso considerati semplici e un po' banali. In realtà il Battisti degli Esordi è già un rivoluzionario perché mette davvero un punto e a capo nella musica italiana. Pensiere, parole, mi rintorno in mente, 7:40, un'avventura, fiori rosa, fiori di pesco, il tempo di morire, emozioni, acqua azzurra, acqua chiara, 10 ragazze. Ha praticamente detto, vi faccio vedere io come rifondo la musica italiana. E ha creato una sfilza di singoli bellissimi con cui ha proprio ricostruito l'intera impalcatura della musica italiana, facendo fare un salto di anni luce al panorama pop del bel paese.

chiaramente prima, quando parlavo di canzonette, tra virgolette, di Battisti, intendevo nel senso di nazional popolari, dato che hanno tutte in realtà una complessità fino ad allora mai sperimentata nella canzone leggera italiana, con delle soluzioni sempre accattivanti. Per fare un esempio, la canzonetta italiana per eccellenza, la canzone del sole, che è quella che tutti impariamo a suonare alla chitarra agli inizi, è tutto in realtà tranne che un brano semplice e canonico. Per non parlare di Emozioni, scritta subito dopo il famoso viaggio a cavallo da Milano a Roma assieme all'amico Mogol, e carica di intimismo per esprimere, come dichiarato dallo stesso Battisti, il senso di scoperta e di stupore che provarono lui e Mogol avventurandosi per prati, colline e fiumi, come se vedessero la natura per la prima volta.

E insomma, questa che ci siamo appena fatti era una piccola scorpacciata di canzoni della primissima fase, quella del biennio 69-70. In realtà Battisti aveva iniziato nella musica, insomma, a inizio anni 60, no? Con alcuni gruppi, poi aveva cominciato a scrivere per altri, eccetera. Ma è solo dal 69 che parte ufficialmente la sua carriera solista. Oggi vedremo come la parte veramente pop e nazional popolare di Battisti occupi in realtà solo una certa percentuale della sua discografia. A partire dal 1971, infatti, comincia un'altra fase che dura indicativamente, direi, fino al 1974, ecco, 73-74. Qui, alle melodie di facile presa, inizia ad essere accostato del materiale più coraggioso e meno radiofonico. Inizia ad esserci praticamente di tutto, riuscendo a combinare da un lato un'estrema facilità d'ascolto e dall'altro anche una ricercatezza musicale. In particolare Lucio dimostra sin da subito un fortissimo interesse per tutte le novità che arrivano da oltre Manica e oltreoceano. Ecco, in questo triennio pubblica degli album di forte matrice rock, anche rock duro, se vogliamo, folk, blues, progressive. Sono album costellati, tra le varie cose, anche da brani strumentali, in cui si circonda di musicisti formidabili, come ad esempio la premiata Forneria Marconi. Breve esempio, ci sentiamo uno stralcio blues rock dalla canzone Supermarket, direttamente da Amore e non Amore.

0: En Oceano.
1: Quindi, prima fase abbiamo detto biennio 69-70 di matrice pop nazionale popolare, musica leggera, insomma. Seconda fase, il triennio 71-73 circa, con forte connotazione rock, anche se pure qui appunto non mancano canzoni pop orecchiabili, a dimostrazione che comunque sia ogni sua fase non è un compartimento stagno separato dal resto, ecco. Adesso invece una fase che voglio tenere da sola perché è particolare e importante. 1974, Battisti intraprende un viaggio in Sud America e una volta tornato pubblica Anima Latina. E qui la sperimentazione è totale, per mille motivi. Le influenze latinoamericane vengono fuse con il sound tricolore in brani intricati e complessi, lunghissimi, poco orecchiabili e senza praticamente ritornelli. Una rottura vera e propria col passato. Non oso immaginare ai tempi cosa pensassero i suoi fan della prima ora.

Entriamo ora nel 1975 e comincia l'ennesima, diversa fase della carriera di Battisti. Cioè, pensiamoci, abbiamo appena percorso 6 anni praticamente di carriera solista, dal 69 al 75, e ci troviamo di fronte già alla quarta fase diversa in cui tocca altri lidi. Anche qui l'impulso deriva da un viaggio, questa volta negli Stati Uniti. I viaggi ispirano, c'è poco da fare. Nel suo caso abbiamo avuto il viaggio a cavallo, che gli ha dato l'ispirazione per Emozioni, quello in Sud America appunto per Anima Latina, e adesso questo negli Stati Uniti, in cui lui si infatua per le sonorità funky soul disco imperanti in quel periodo.

Questa nuova passione si traduce in 3 o 4 dischi dalla forte componente funky disco music, appunto. La batteria, il contrabbasso, eccetera, nel 76, Io, Tu, Noi Tutti nel 77 e Una donna per amico nel 78. Un trittico di album registrati all'estero con quotatissimi musicisti stranieri, in cui torna la forma canzone, torna insomma la semplicità comunicativa di Battisti, tornano le melodie accattivanti e contagiose, c'è meno sperimentazione, insomma, e Lucio si aggiorna con le idee in voga in quel periodo oltreoceano.

E questa era la versione di Si viaggiare in inglese, che vede un Lucio Battisti appunto cantare in lingua inglese, a dimostrazione che insomma voleva provare, ecco, a sfondare anche all'estero. I suoi brani potevano sfondare all'estero, non ce l'ha fatta per diversi motivi, ma insomma non è qui il momento per parlarne, perché veramente le motivazioni sono tante. Arriviamo al 1980 con Una giornata uggiosa, un disco che io terrei da solo per vari motivi. In primo luogo sancisce la fine della collaborazione con Mogol. Infatti il disco riflette questa cosa, non so se consciamente o meno, perché è molto più cupo, più oscuro, un po' più grigio, ecco. E in secondo luogo perché iniziano ad entrare in maniera prepotente nella sua produzione le tastiere elettroniche, e questo farà un po' da preludio per il futuro che vedremo a breve.

E quindi siamo all'inizio degli anni 80 e qui inizia ufficialmente una nuova, ennesima fase della carriera di Battisti, una vera e propria svolta in questo caso, quasi un uomo nuovo, totalmente diverso da quello che la gente aveva imparato a conoscere. Battisti infatti, come altri del periodo, viene risucchiato totalmente dalle nuove tendenze elettroniche e dalla new wave inglese. E il disco dell'82, intitolato È già, è quello in cui c'è il passaggio definitivo a sonorità e arrangiamenti completamente elettronici. Qui Lucio decide che se si fa una cosa, la si fa per bene. Molte volte nemmeno i gruppi synth-pop, fondatori del genere, sono così rigorosi nella formula sintetizzatore più drum machine, senza nessun altro strumento intorno. Questo è anche il primo disco senza Mogol ai testi, come dicevamo prima.

0: probabilmente dirà: t'ho un altro matto, e dopo sorriderà. Si è alzato il vento, mentre portava anche via.
1: Scusate, ma in tutto questo marasma tocca fare un altro piccolo riassunto per evitare di perderci nei meandri di questi 3000 cambi di stile e rivoluzioni sonore di cui Battisti è stato artefice, spiazzando e sorprendendo di volta in volta i fan e la critica più accesa. Dicevamo quindi, 1969-70, gli anni della canzone leggera, dell'hit nazionale popolare. Dal 71 al 73, gli anni della sperimentazione rock, blues, psichedelia, progressive, folk, eccetera. 1974 è l'annata di Anima Latina, il disco in cui miscela al suo stile anche le influenze sudamericane. Dal 75 al 78-79 sono gli anni della febbre per il funky, per la disco music. 1980 è una sorta di punto di rottura, no? Che è poi l'ultimo disco in cui ci sarà Mogol, e il primo con un po' di, con qualche accenno di elettronica. E il 1982, come abbiamo appena visto, è l'inizio di una nuova era totalmente inaspettata, in cui l'elettronica prende assolutamente il sopravvento. È finita qui? Neanche per sogno, ovviamente. Da qui in poi c'è una discografia composta da 5 dischi in realtà poco conosciuti. Sono dischi chiamati convenzionalmente dischi bianchi, no? Perché hanno tutte le copertine praticamente bianche. Qui le strade sonore prenderanno delle pieghe incredibili, veramente inaspettate, anche grazie al criptico Panella, che d'ora in poi curerà i testi al posto di Mogol. Sono testi spesso votati al nonsense e quindi molto diversi da quelli precedenti. Per cui in questi anni, che vanno dal 1986 fino all'ultimo disco del 1994, Battisti dimostra un coraggio da leoni nel perseguire suoni futuristici. Futuristici non solo per lui, ma proprio per i canoni della musica italiana, estremizzando la sua proposta musicale fino ad arrivare addirittura alla musica techno, dance o qualche incursione anche nell'hip hop. Come? Battisti techno e rap.

Se pensiamo che si tratta di un artista di formazione anni 60, questo fa da un lato paura, ma dall'altro bisogna veramente togliersi il cappello di fronte a tanta audacia. Anche in questo periodo si torna alla complessità della struttura dei brani con pochi ritornelli e delle melodie che girano, le senti che stanno per arrivare ma poi non arrivano mai e ti lasciano quasi frastornato. Basti pensare che negli ultimi album viene invertito il processo di scrittura. Da quel momento in poi Panella scrive i testi e poi solo successivamente Battisti ci scrive le musiche sopra, rendendo il tutto molto meno convenzionale e molto meno orecchiabile. Lo stesso Lucio dichiarò: le cose adesso vanno così. Panella mi manda un fax con un testo. Se non ci capisco niente, vuol dire che è perfetto.

croce. Insomma, la grandezza di Battisti che ho voluto sottolineare quest'oggi per me è stata anche questa, l'aver attraversato diverse fasi, innumerevoli, passando dal beat rock dei primi dischi a un suono più maturo, poi più folle, poi più influenzato dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, poi ha messo i sintetizzatori, poi ha lasciato soli i sintetizzatori, eccetera, eccetera. Insomma, un genio. Io non trovo nessuno in Italia che abbia avuto un successo popolare e che abbia poi rischiato nel fare dischi più sperimentali in costante evoluzione. Che altro dire? Spero abbiate apprezzato questa piccola monografia su Battisti, analizzato da un punto di vista più che altro musicale. Abbiamo ascoltato un po' di tutto, sperando di non aver deluso nessuno, dalle canzoni pop più famose a qualcosina di più sperimentale. Io vi do appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata di Suono ma nessuno apre. Vi ricordo come al solito che se volete mettere il like o il follow su Apple, Spotify, vi ringrazio fin da subito, così mi date anche una mano e noi concludiamo come sempre con la musica. Ciao!

0: Radio Web Base.
1: Quest'estate con te.
2: Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tragedia familiare, padre, madre, figlia di 5 anni disabile trovati morti a Roma, si ipotizza un omicidio-suicidio. A Piacenza un corriere muore per un malore durante una consegna, oggi gli scadeva il contratto, la CGIL e i colleghi stavano scioperando contro i carichi di lavoro. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga misura dalla Spagna. Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta aspetta il Bologna di Mister Tedesco.
0: Giornale Radio News.
1: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma, indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio, morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali.
2: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: A Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGIL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea. Quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
1: Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Giriamo pagina a turismo. Mentre si completa il controesodo di agosto, sono pronti alla partenza i vacanzieri di settembre, sono sempre più numerosi.
4: Valigie pronte per 10 milioni di italiani, l'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media di 760 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
5: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
4: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita del 41%, ma tengono il passo le città d'arte al 26% e la montagna con il 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre, uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Lo Sport e Calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti.
6: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Højlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
7: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
6: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20.45, l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaer nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
8: Splash! Gulp!
9: Fumetti in TV!
10: Fumetti in TV!
1: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loac. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
11: E l'ultimo, chiuda la porta!
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: It's another one, I think you're all particularly partial to, I'm not sure. That voice, Gary, that was silly, isn't it? Been called Ryan!